0: buno bwangana hikolengo lutamukira omo yeswa ebyetsopo nomuhutu wele
1: eshanguru
0: nsibwanu kunyatsi kasarukwanya su tisivile abane mukuru hotelo omulo abalesura abentro abane mukulango ko abane mundi abaka data bidosie ebya karase umwetsi yene musuke ubulisotsi eri su tisivile nawe nemwera echo yika devola
1: eshanguru